prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

se fosse mia davvero. Di gocce d'acqua vestirei il tuo seno, poi sotto ai piedi tuoi veli di vento e

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

0: Italia Top, la classifica numero 8.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volare

0: Good Girl Italia Top.
1: Signore e signori, la vita non chiede permesso, ti trucca

0: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: A stile guardo mondo, e dindo mondo si perde, e che tempeste notte, mare a divento, e la confonde vanno.

0: non conosce oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ogni nessuno.
1: Yeah. O tempo che viene, tempo che va. Tempo su video, tempo terrao. Vinto che voto mi fa cari malato. Verifichi carato, identifichi le gambe, gambe legano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

0: ceci est la rediffusion de l'émission.
1: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
2: Cappuccino.
3: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
4: La musica d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
5: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
6: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
0: Buongiorno!
4: Emanuela, buongiorno!
0: Buongiorno, come stai Raffaele?
4: Bene, bene, e te?
0: Tu come stai? Bene, benissimo!
4: Ah, benissimo! Benissimo! Finalmente benissimo!
0: La domenica mattina
5: benissimo, mais voilà! Donc on rappelle que Emanuela, elle sera là tous les 15 jours en remplacement de Renato, qu'on fait, voilà, on le salue comme d'habitude, on lui fait des gros bisous. Et puis la semaine prochaine, ça sera Chantal, voilà. Les Don al potere!
0: Yes!
5: C'est d'accord!
0: Si.
5: Alors, il y a 15 jours, tu nous avais présenté une émission qui était la première, qui parlait voilà, un petit peu de la musique du moment, les choses que tu aimais bien. Mais là, toi, ce que tu as envie comme concept, c'est plutôt de nous présenter un livre, mais avec bien sûr des pauses musicales. Explique-nous un peu.
0: Allora, l'idea mi è venuta così, perché praticamente quando leggo un libro ho una visione, sai, diamo spazio all'immaginazione, no? Tu immagini il personaggio, immagini la scena. Quando guardiamo un film ci è dato, no? Hai visto? Quando guardiamo un film c'è l'attore, perché è il regista che decide, ma quando leggiamo un libro siamo anche noi che decidiamo, quindi queste scene. E ho immaginato di dare a ogni personaggio una canzone, perché sia per la sua storia oppure per il suo stato d'animo, come si sente, come non si sente, è una cosa che percepisco così e vorrei raccontarla, insomma, in musica, una storia lì. Oggi vi presenterò un libro che è di Catena Fiorello Galeano, è Serenata Salentina, e ascolterete un po' quello che penso io, ma quello che pensa anche l'autrice, naturalmente.
5: Allora, bien sûr, on va pas donner l'histoire du livre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et on rappelle que ces livres-là, on peut, ils seront en italien, mais on peut éventuellement les trouver aussi en français. Mais par contre, on peut les trouver, ça c'est sûr, à la librairie chez Florence Rowe, qui se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière. 89 rue du Faubourg Poissonnière. Le téléphone, c'est le 01 40 22 06 94. Donc, on a un petit partenariat avec elle.
0: Oui.
5: Et donc, ça peut être sympa, voilà, tous les 15 jours, de parler d'un livre. Et donc, aujourd'hui, tu nous parles de Serenata Salentina. Une amitié féminine.
0: Tutto al femminile, 5 donne che si sono incontrate per caso e poi ognuna con un problema diverso, che si sostengono. L'autrice parla molto della sorellanza. Sai che cos'è la sorellanza?
5: No.
0: Va a sostenersi, essere un legame profondo, più dell'amicizia. Accendiamo l'immaginazione, andiamo e partiamo in una torrida estate romana, la città semideserta, un parco e una panchina dove tutto comincia. Ho scelto questa canzone dedicata a Roma solo per ambientarci un po'. Buon viaggio con Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano, edito Rizzoli.

Su quella panchina troviamo Gabriella, la prima protagonista. Gabriella ha 42 anni, tradita dal marito, i figli partiti in vacanza, si ritrova da sola all'improvviso. Ripartire da zero non è semplice. Guardarsi allo specchio e domandarsi: e adesso che faccio? Chi sono? Cosa succederà? È la protagonista principale che legherà in qualche modo tutti i rapporti di amicizia che si creeranno in questo romanzo. Poi lei riuscirà a fare un viaggio dentro se stessa grazie all'amicizia e a una profonda sorellanza che trova in questi altri personaggi, che sono tutte donne. Per lei ho scelto A mano di Rino Gaetano perché, come dice la canzone, nel nostro giardino può nascere un fiore. C'è sempre una rinascita dopo un dolore, dopo una delusione. In ognuno di noi c'è un fiore che può ancora sbocciare.

immaginando Gabriella su quella panchina dove lei comincia a scrivere sue riflessioni sulla vita, sulle sue emozioni, passa una ragazza con un bellissimo labrador che incomincia ad annusare le scarpe di Gabriella. Si sorridono e entrambe iniziano a parlare del più e del meno. Lei è Giulia, una giovane attrice promettente di 35 anni, molto bella, ma con un amore tormentato. Giovane sì, ma forte, che decide di affrontare quest'uomo che di bugie ne dice non poche. Ed è proprio lei che porterà Gabriella e le altre a fare un viaggio lontano da Roma. Perché l'amicizia è anche questo, stare a fianco ad una persona nel momento del bisogno. Per Giulia ho scelto Non succederà più di Adriano Celentano e Claudio Amori, perché quando si decide di lasciare andare dopo una delusione d'amore, non si torna più indietro, non succederà più.

Stiamo parlando sempre del libro Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e arriviamo qui a un altro protagonista. E quanti incontri possiamo fare su una panchina? Basterebbe avere il cuore sempre aperto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle persone e dalla vita. E di cuore questo personaggio ne ha molto. Marta è una signora di 64 anni, ex insegnante. E lei è praticamente rimasta sola perché i figli lontano, prima per gli studi e poi per il lavoro, soffre molto di solitudine, però lascia il suo cuore aperto, quindi quando incontra queste giovani donne offre loro un invito a casa, le dice praticamente andiamo a fare un picnic insieme. E Marta è la persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, penso, perché prima di tutto ci domanda come stai, ma quel come stai interessato. Ho scelto per lei La sera dei miracoli di Lucio Dalla perché nella vita, anche quando meno ce lo aspettiamo, possono accadere piccoli miracoli.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

Ed ecco che arriva Teresa, una vecchia amica di Gabriella dell'università. Si incontrano per caso a Roma. Teresa ha un dolore dovuto alla perdita di sua sorella, vittima di femminicidio. La protagonista è come se fosse sospesa tra le mura della realtà familiare, alla quale dona tutta se stessa, finendo però di dimenticare di vivere la propria vita. Riuscirà a trovare un po' di sollievo grazie a questo viaggio in compagnia delle sue nuove amiche. Ho scelto per lei la canzone Quando una stella muore di Giorgia, perché ogni donna è una stella che merita di brillare sulla terra, non diventare luce soltanto nel cielo.

E adesso è il momento di conoscere Luana. Luana è una vice questora con una verità un po' complicata. È lei stessa che cerca Gabriella, lo fa per comprendere, per un confronto con la donna che per anni è stata la sua rivale, che con il tempo poi si trasforma in un'amica di cui potersi fidare. Luana è stata per anni l'amante di, sempre con la speranza di essere amata appieno. Luana è una donna forte e coraggiosa che cerca la verità, perché ci vuole coraggio per chiarire. Questo amore complicato e un po' intrecciato mi ha fatto pensare a una canzone, L'amore mi perseguita, di Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, perché quando c'è il vero amore non esistono distanze, ostacoli per sbocciare, e l'amore trova sempre una strada per diventare possibile.

Vi ho parlato di Gabriella, vi ho parlato di Teresa, vi ho parlato di Luana e di Giulia, e adesso è il momento di partire. E Giulia decide di andare, di andare ad affrontare il suo Marco, e le nuove amiche non la lasciano sola, partono con lei, perché l'amicizia è anche questo: solidarietà, complicità e libertà di essere se stesse. Sul retro del libro c'è una frase molto bella che dice: l'amicizia è come l'amore, basta poco per restare invischiati. Quindi arriviamo da Roma, partiamo ed arriviamo in Salento, che, come ci dice l'autrice, è un vero e proprio protagonista di questo romanzo. Il Salento, paesi bianchi, le masserie, il sole, il mare e l'uviento. Non so se l'ho detto bene. Quindi le protagoniste poi ci porteranno a scoprire molti quei paesaggi mozzafiato, piccoli borghi e altri posti della Grecia salentina, dove si respirano le tradizioni e dove la pizzica fa battere il cuore.

Amore, amore, che te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E in amore, amore, che te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E in amore, amore, che te dico due parole.

In una di quelle sere di agosto in cui il tempo sembra essersi fermato, nella quiete della masseria l'aria profumava di estate e di promesse. Ci sono Gabriella e le sue amiche e qualcuno imbraccia una chitarra e intona una serenata salentina in greco. Una serenata antica per chi ama e per chi ha dovuto smettere di farlo malgrado il suo cuore volesse altro. La serenata si intitola Kalinifta, che in greco vuol dire buonanotte, e ascoltiamola.

Come c'è scritto nella trama, questo libro è un inno all'amicizia femminile, quella forza invisibile capace di trasformare le cicatrici in ali per tornare a volare. È un romanzo luminoso sul coraggio di perdonarsi e ricominciare. Si parla di sorellanza, un legame profondo, complicità, sostegno e affetto. Nella vita tutti vorremmo avere amicizie così vere, sincere, capace di sostenerci sempre e di amarci oltre ogni confine. Quelle amicizie che diventano casa, che restano sempre a fianco nei momenti bui e anche nei momenti felici. Grazie all'autrice Catena Fiorello Galeano per questo stupendo romanzo e per averci fatto viaggiare in Salento con delle amiche che sono diventate anche un po' le nostre: Gabriella, Giulia, Teresa, Luana e Marta. Vi invito a comprare il libro, se volete, Serenata Salentina. E per l'ultima canzone ho scelto Amico di Renato Zero perché ci parla del valore profondo dell'amicizia. Un vero amico resta, ti comprende, ti sostiene e ti accetta per quello che sei.

0: E ecco qui, spero vi sia piaciuta questa mia presentazione di Catena Fiorello Garellano Serenata Salentina. Un ringraziamento alle mie amiche che mi hanno sostenuto. La prossima volta sarà un'autrice che si chiama Irene Di Liberto e parlerò della zolfatara. Praticamente cos'è? Lo sai che cos'è la zolfatara?
1: No.
0: No, vedi? No, un po' più giù.
2: La
0: Sicilia, parlerà della Sicilia, sì.
2: No, pure
0: Napoli c'è la zolfatara. Ok, sì, e parleremo della Sicilia, parleremo delle miniere di zolfo, dei Carusi, parleremo di questo. E se vorrà l'autrice potrà anche essere in diretta con noi. Irene, ci conosciamo, quindi penso che le farà piacere. Grazie alle mie amichette, alla mia amica che mi segue dall'Italia.
1: Merci à toi.
0: Grazie mille.
1: Et on rappelle que vous pourrez réécouter la partie de Emmanuel, bien sûr, sur Topitalia et puis également sur Ali. Grazie a te.
0: Grazie.

ascoltando lo devo portare. Sto ascoltando. Anche lì sono uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi. Di posti come questo dai, fidati. C'è un proverbio.

Gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro. Guardi laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un

dieta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Italia Top, la classifica numero 8.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Good Girl Italia Top.
1: Signore e signori, la vita non chiede permesso, ti trucca

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la